0: Tu hai moglie, figli, nipoti?
1: Sì.
0: Allora, se vuoi rivedere la tua gente, sta buono e non ti succederà niente.
1: Gesù, Gesù!
0: Oh, a Gesù non piacciono i film pornografici.
1: Gesù mio, aiutami!
0: Sta zitto, tanto Gesù non viene. Lui preferisce starsene in cielo.
2: Certo, come ha chiesto qua da noi, la Madonna alla processione ci fanno fare.

0: minchia contorsionista, eh!
1: Con sta panza tu non lo farai mai!
2: Io ci farei certe numeri che nemmeno il Kama Sutra mi potrebbe bastare!

0: Centurion.
1: It is done, Imperious Leader.
0: Let the attack begin.
1: By your command, Imperious Leader.
2: Cops in the South Bronx are like cops nowhere else. Midtown, Brooklyn, any place else you can think of. Nobody has cops like the South Bronx. South Bronx cops, I've watched them, they carry an ankle holster. They carry a waist holster. Most of them carry a shoulder holster. Mad Dog carried two holsters under the armpits. Two here, two ankle. Was not kidding. Didn't care about killing you. Did not want to get killed itself.
3: Io ci proverei lo stesso, vuoi?
4: Che comincia?
3: Tu.
4: Ah, e perché io?
3: Perché sei l'uomo.
4: Ah, è l'uomo. Già, comodo. L'uomo,
3: Allora, come cominciò?
4: Guarda, cominciò là.
5: Avevi il volto più candido che avessi mai visto. Gli occhi innocenti, sorpresi. E nello stesso tempo una sensualità che mi arrivò subito al cervello.

0: Come riuscimo ad isolarci?
1: È tutto dire, in mezzo a quel casino di gente.
0: A proposito, ma chi erano?
1: E chi lo sa? Amici di corso. Pensare che questa casa mio padre me l'aveva data per liberarmi, diceva lui, da mia madre e dalla sua possessività. E capirei, diventò subito un porto di mare.
0: Che primo bacio.
1: Primo bacio nostro, perché per te non era neanche il secondo.
0: Cosa vuol dire? Se è per questo, per me non era neppure il quarto.
1: Ah, se è per quello neanche il ventesimo, eh?

0: Seen hand grenades. I've seen beer can bazookas made. The damn things hit you just as getting hit with a gun. I've seen 22 zip guns. I've seen 38 zip guns. I've seen, I'll tell you, this is about things that you think you never see on the street. I've seen dynamite on the street. I've seen all of this. And you'd be surprised, man. Pretty soon they're gonna steal the damn atom bomb.
1: Cosa può succedere a due giovani sposi nei primi 5 anni del loro matrimonio? Matrimonio d'amore, naturalmente. Simpatico lui. Bella lei. Momenti di felicità, di spensieratezza. Momenti di speranza. Momenti e momenti d'amore. E di gioia. Gioia. Gioia. Certo, che altro potrebbe succedere? Questa è la facciata, ma, eh sì, c'è sempre un ma, c'è sempre un però, e c'è sempre un Marco.
2: Luisa, tu eri la donna giusta per me.
3: Mi sei sempre piaciuta, credimi.
1: Una Marta.
4: Canta, amore, canta.
2: Ma che canto?
1: Una public relation.
5: I rami secchi vanno potati. Zac, zac.
3: Ah, zac, zac.
1: Un ingegnere.
6: Oh, no, no.
1: Una moglie dell'ingegnere. Un amico di lui?
7: L'avremmo fatti 100 metri.
2: Beh, sì.
7: E allora fermati, e tu vai di fretta.
1: Un amico di lei. Eh sì, c'è sempre tanta gente nella vita di due giovani sposi. E tanti avvenimenti dolci, drammatici. Appassionati. E arriva così sempre il momento in cui qualcuno propone:
5: ancora una volta prima di lasciarci.
1: Ancora una volta prima di lasciarci. Ma poi, perché lasciarci?

Una storia moderna, una storia di oggi, una storia vera, nella quale quanti di noi si ritroveranno. Ancora una volta, prima di lasciarci.